Lolita che anda solita, tu favorita, ra, ra, che margarita, una via vita, Calvi lei raccata, in mi veri era, prego dove lì è la cartera, parlami le danzera.